Beh, facciamo una cosa in relax. È notte fonda. Mangiato forse troppo. L'ultimo whisky mi ha reso un poco tocco. La sigaretta

0: Sto sognando in abito da sera e all'improvviso laggiù la giarrettiera. Gli spogli bianchi, ma son due pere cotte. E dai le gambe più corve di una botte.
1: Ehi, mamma, cosa ti prende?
0: Non ci credo, non ci credo.

0: mi baci piano, mi mordi forte il collo,
1: e mentre urlo
0: mi freghi il portafoglio. Porca miseria, perché quelle candele? E le lenzuola? Perché le hai messe nere?
2: Oh. Cosa mi prende?
0: Non ci credo, non ci credo.